Ya, mana jolo for datu time au te loa mo lo lisiel datu o peleki le o fit filia mo le au vaso le nei ya on fa ilo tu le lungo datu au penga te fa ilangi le apio falling ya ta penanga fo i pe ona yel datu au fit filia au la datu se atu ile ta morsanga fa i tu malo o lo fa tino i tono New Zealand ile time nei Monta lungo vaso le nei o lo fanga solo le fia finei di ta lunga North Harbour ma Wellington le awa le lau mua fatino le lo Wellington ile afa mua mua wa maea o tula i mai ai se fulba le lua North Harbour ile fitu a Wellington ile afia fio le so farwai le atae au le ata alo ai Northland ma Taranaki aso to na is fulba le lima wa ukuso ma tuitiso i fulba le ola le ata alo ai Canterbury ma Galaistete ma Bay of Plenty Ile astona ila valeo la ta anoi Eden Park ya lau au au kilani ma Hawke's Bay. So o atuai ma le talonga manua tu ma otako. Ile aso sa o tatu talonga leo ufata oto mai mo le NPC to tono New Zealand nei. O le ata alon Southland ma Waikato. Counties ma Tasman. Ya o tatu talonga lani na leo wa faa ilo manino mai. Ya wafo tatu NPC fanga solo ile time nei. O vava e tu datu lisi ma datu teipo ili taimi nei ya maise ia datu au malfatu langana alpito ilunga numero tasi Hawke's Bay so o mai ai Waikato so o tuele lona tolu Canterbury lona faa North Harbour longa lima Northland longa ono au gilani longa fitu ai o tako ya male valu ai loa o Taranaki ya o le datu valu pito ilunga lona ili faa tau tonga fo yo datu au le NPC ili nei fo i Vayaso, awang fuwa ita longa lo fanga solo, ilfa yungwa lene Vayaso. Taulunga hatu I ototonga itala o taulunga lene fia fia wafot si fia tatu watunu, ya ile chairman's cup o lo fanga solo ito tonu si o tatu watunu, le yunga la lene o taulunga pe

Malfitu, le luas fumantasi a pia. Talonga si umu mali pata manu malo si umu, tols fumantasi, luaiva a li pata. Ili talonga fale a lili ma ana west, manu malo ai fale a lili fitu sumantolu, ili se fulu malfitu a ana west. Fatulangana la ia wa yeya tato pulu, pool games ili teminei, pool A, numero tasi a pia, lona lua si umu. Longa tolu fasa lilianga. Pool B, numero tasi fale alili, lona lua ana, iaona lona tolu atuwa ilia oa ana west. Watato semifinals ia ua failo manino mai, ia ilifa ingo foil neva yaso, ia wale, fina wina ole ipu, ole chairman's cup, ole ipu, ole taitei fono, lea la ua fata oto mai mole pool A. Pool A ole ata aloa ya PMC umu, Pool B, ole a semifinal ai fale a lili maana. O tato semifinals lale na, le ufa ata oto mfailo manino, ole a fatino lea ili fai unga ole nei vayaso. Ya wafoi le hipo le taitifono, laka pisa mua development luafe lua se fulmuleono. Le ua sfulu iva minute uje ai neli tulae valu ufasa usangwa tato watunu. Na yoto tonga le na, tala o talunga, to'o sports, awa fo'o le nofisi lifil, tatu tunu nei fiafi, ya awa fo'i, tapo inga o talunga isese, manu ya tele, tapo inga, awa tamaitai, awa li'i, la kapi, netipolo, basketi, so'o se tua inga talunga mfa'a nga tamba, ya mana tuane lau tapo inga, ili nei fiafi, manu ya, ya lau tapo inga, po wai lava le au le nae te tapo ai, ili nei fo'i ya fiafi, to'o sports, Tatu tatu pese ya mae aloa ya tatu se elo nisi tatu pulkala me fata oto la fiafi peo na yai fale aonga le lumanai.

0: Lavao, tjuhu, jassi lavao, ilo unei faa moe moe. Mail faa manuia, mole fai oletise, mole fai moli, atiti, atalanga, hip hip. Ole ale ngō le fale ofu o matua.
1: That's why.
0: Yeah, na Samoa, wa fa fonga mai stasi o rupu fa lele le sunga a titi a talanga tuli au pupu. Yeah, ai mese na yono tua a, lo fa peon tau tua Samoa, lo papa au Hawke's Bay, Hastings. Yeah, ai mese foi, yeah, lo fa peon a fa lele pea lau fua. Yeah, e ala i tau tuanga ese ese. Yeah, manuia lava o a titi a talanga. Yeah, manuia pea ufaiva, so i fua mai manuia. Ia faa soifua. Ia nga Samoa. Ia, ole tama mai vai maunga. Ia mfaa sale leanga. Ia piona I faa fonga mai ai le matanga ofia o lan sasa e ala I faiva ese ese. Ia na ui mai ai, mai au faa manuia le tua. Ia faa piona tula I mai ai ustasi tautua matua e kalesia. Ia maise Samoa. Ia vi ia lava leli. Lea ua, suli mate minu te te aile iwa. Ia, faaftai lau faatasi mai le tafale aonga ole lumanai. E nea stofi aso sfutolu, o kusolua felu sfuluono.

Sorry. Sai vai sei tau verta tu telefoni. Ai tau vojer un. Hello. Tau fa telefoni le, I lu pola no. Sai pe rua lina. Sorry. Pare tonu lena ore emo emo moyare o mi atuele faina lu mutata

0: sai mula mula tato dulu fa mana ya nang ipis pisang aye fa nu fuli tato dulu ni tu lah si tahu fa yet oleh em fa ina evil main mau ai atu atu lo oi lungo lina wore wore fa jilo orale tu lah mau fa itu dua ide bangali ai se rong ta ma tadi atu telefon ni tata lo ore e tong le tu di poti atu lo ta la lungo ya ngwinga telefon te bia lo em sarong la la tata no atu na wa usi bang na u mo ore ya fa fo ngwi ma ye o ye o te sto ide se isu na fini fa fo ngwi wai lo
1: wale ma kam sole popula mayo maka O fe asa ungu umaso mai Senta ai ilo u Oka Pese pua ai bao Lala mea ole oki ai Ka ingo I ngoi Ai lunga e ke mau se a inga E fai se sakai ai e so ka mama so kina Ai lunga foie ke iloala langa se ako Mako kongi ki a pula e fai e se mao maka Ma foia che fai una ruena e ma uomo mai esse o che masano o e con la valea o lo omo omo in il cabranca e le soli anni soli ifo soli acu soli mai ma lei non lo ha in me con chi o camacca il cabranca o ca ruta o che masano so fa salanga lea

le o lusu matoru minute o te aere tu la tasi nei ta iao le aso furai le nei le aso sufa o kuso lua fi lusu maleono ia wha maruru o tula tunu o la wha amuta mai i tato mafutanga nei ta iao tato tu whenua i fwoi pe au lia le aso sa ia anuru o tulava ona wha le tunu il tato o unanga nei aso ona ore wha le tunu tato telefoni ia e ilangona ia o lo wha mali ini pe ala o wha fonga anga ia la imta upo tato talo ina nei aso wha mali tere le tua to fire so if you want.